0: SRF 1
1: Verde che sono verdi gli alberi E rosa e fiocchi in maternità E per te che il sole brucia a luglio E per te tutta questa città

volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.